0: Raza.
1: La Raza 92.5.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.